Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo modo, la momiglia mila. Mila, muglia mila, mi momiglia già prasinata e chiama frilla.

separania, i canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

sogno della fila, de se lo ute biberò, ute bibilla, se lo moro, la momilla, si ammilla.

Non se paralia di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti. Che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero na po'.

croccani. Ma ora se chi gli sparamanes, che mai da nomi sottimis, metà pine tuo motris, girissa spitti tu non risto di rino. Toccano me toccanis, toccanotto, toccanismo e toccanotto lo napo.

Ho degli affilla, ve se lo te biberò, te bipilla, se lo mono, la mumilla, sia milla.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muca i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o recor. Calmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,